0: mesto? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
2: Hiscina spruconca je sedam punt doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiscina spruconca